0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Giotti Vannelli, è il nostro Disco Viaggio.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Mama.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gru Josh.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. The power.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000 una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

Eccoci qui, ciao a tutti, puntate speciali di quest'estate 2026. Vi stiamo facendo ascoltare un po' il meglio andato in onda queste ultime settimane. Parte ufficialmente la storia della dance. Buon estate da parte di Lino Brown e di Jean-Luc Duval. Volume a palla, si comincia così.

la bellissima Fine Time che ti apre il cuore e anche i cassettini della memoria. Erano i T42 con la voce di Sharp. Adesso ricomincia la pappardella qui, la tarantella dello starnuto. Il T42, i Two Brothers, i Two Unlimited e basta, non me ne vengono in mente. Ah, le Two Ibiza, Two Black. Ogni volta che ci sono i Two, come Too Much of Heaven, è uguale, vedi, parte sempre lo starnuto. Non ci fate caso, Jean-Luc Duval gli piace prendermi in giro. Signore e signori, arrivano anche Puffs & Scar, questo è Get It On. Mamma, baby.

bar del 2001, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa. Tra l'altro, giusto per ricordarvi, in quel festival bar c'erano un sacco di artisti che portarono i loro dischi, artisti dance. Oddio, ce n'era una lì a metà, ovvero Noelia con Candela, che era più latina che dance. Poi c'era Estrella con La Playa del Sol, che si esibì al festival bar. Donna Bassa tutta cassa, Kylie Minogue, Hang It Out You On My Head. Poi c'erano le Lollipop, mamma mia, con Down Down Down, gli A465 con Lucky In My Life,

di hit, e ci sono un sacco di gruppi veramente che hanno fatto la storia anche della musica dance e non solo degli anni 70 e 80. Allora, un po' di esempi di gruppi svedesi. Vabbè, partiamo dagli Ace of Base, che nel 1993 se ne uscirono.

Mamma mia. Erano e sono svedesi anche loro. Le icona pop con I Love It. Quindi un gruppo anni 90, Ace of Base. Gli Alcazar dei 2000. Abbiamo ricordato Europe degli anni 80. Le icona pop dei 2010, diciamo così. Ne manca uno importantissimo che porta il nome della Svezia anche, come dire, nel nome artista, perdonate la ripetizione, Swedish House Mafia.

degli ultimi tempi. E mi emoziono anche a dirlo. Questo ragazzo era avanti millenni. AVC.

0: la sua bellissima Wake Me Up, ascoltata proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Manca un gruppo svedese però che ha fatto la storia e direi che è uno dei gruppi più importanti di sempre. Gli ABBA, ce li ascoltiamo con Gimme Gimme Gimme.
1: La storia della dance.

uno dei brani più iconici degli anni 70, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, si chiama così, riutilizzato anche da Madonna nella sua Hang Up. Veramente tanta roba, state ascoltando la storia della dance da quest'anno, anche anni 70 e 80, e adesso 2004,

0: Ragazzi, con Milo, con la sua Dr. Pressure, perché questo è il mashup insieme a Dr. Beat di Gloria Estefan, uno dei tanti mashup famosi e soprattutto ufficiali degli anni 90-2000. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance e adesso, signore e signori, gustatevi la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

aperto tutta la bollicina per questo super mashup. Da una parte Laio e Bushwaka con Love Story, dall'altra Finally di Kings of Tomorrow, che tra l'altro abbiamo sentito anche recentemente qui nella storia

ormai scoppiò anche una mezza polemica. Questa è la versione remix degli Usura a proposito di Non è la Rai. Vi ricordate che facevano la classifica dance? Ti sblocco un ricordo.

0: Mamma mia, mi viene una tristezza. I 10 dischi più suonati nelle discoteche nel weekend. Adesso a malapena ci sono ancora le discoteche. E vabbè, altri tempi. Non è la Rai, era un pezzettino di Chart Dance.
1: La storia della dance.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

pezzo che c'è entrato in testa e non è più uscito, anche perché ripete continuamente sempre la stessa frase. Praise Cats, grande produttore, insieme alla voce di Andrea Love, questo è Shine On Me, super disco nella storia della dance. Tra l'altro io feci anche un mashup con un pezzo di Christian Marchi, Disco Strobe e Shine On Me. Probabilmente l'avete già sentito se mi ascoltate da tempo, ma un refrain.

your move. Let me feel the groove. Like a disco Era un pezzettino di mashup tra Shine On Me e Disco Soap di Christian Marchi. Adesso JJ Brothers.

tutte le classifiche nel 1996, si chiama Move It Up, il disco di JJ Brothers, qui della storia della dance. Stavamo parlando a microfoni spenti del fatto che ci sono un sacco di brothers, a parte JJ, poi c'erano gli Out

0: Black and White Brothers con The Worldwide Party, un disco che ho sempre amato e tuttora mi fa venire voglia di ballare proprio istantaneamente anche qui in radio. Tra l'altro Black and White Brothers famosi per aver coniato la frase "put your hands up in the air, put your hands up in the air", fecelo proprio quel disco nel 1998, ma è uscito fecelo le diabeti chinese, non ci fate caso. Tra l'altro c'erano un sacco di tormentoni anche in italiano nelle discoteche degli anni 90. Il più famoso forse rimane "Sale sale e non fa male". Te lo ricordi questo? Si chiamava "Your Brain Is Mine". Il tuo cervello è mio. Era abbastanza borderline. Perché, come dire, alludeva all'effetto della pastiglia, no? Sale, sale, non fa male, i tempi dell'ecstasy, sale, sale, che ci siamo fortunatamente, direi, lasciati alle spalle. Sale, sale,
1: e non fa male.
0: Human Groove.
1: Sale, sale, e non fa male.
0: La chicca. Sale, sale. Ecco, in questo caso proprio dire chicca è perfetto.
1: Sale, sale.
0: Un altro tormentone che arrivò diversi anni dopo, sempre in italiano, era "Non mi ricordo più niente".
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: stress, non ricordo più niente di cosa è successo ieri notte. Parlando dei tormentoni in discoteca, siamo partiti da Put Your Hands Up in the Air e poi sale sale non fa male e non mi ricordo più niente.
1: La storia della dance.

0: La Sandy Chambers, mamma che fatica, eppure a 15 anni ce la facevo, invece adesso ne ho 44, guarda un po', non riesco più a muovermi, cioè in console ballo ancora, quando metto i dischi qualche ballatina me la faccio, ma quelli così veloci, la domenica pomeriggio erano tutti così i dischi del 1995, capito? Quindi strippavi, poi ci riprovi a 45 anni e l'effetto è questo qui. Ti vengono a prendere con l'ambulanza, l'ambulanza. E vabbè. E adesso, signore e signori, arriva una bella chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: Red, le rose sono rosse, che sostanzialmente era una filastrocca per i bambini che gli Acqua hanno girato in chiave dance. Abbiamo anche la maestra ed inglese che ci specifica e ci dice come si pronuncia roses are red. Professoressa, quando vuole, eh?
1: Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you.
0: Direi più di così, arriva Scatman's Word.

0: Il 1995, il grande John Paul Larkin, e ce la siamo goduta qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 6:57.

anche un po' di bollicina per questo disco meraviglioso della bellissima Karen Ramirez. Ed è partito subito l'allarme della R Moscia, senza darmi modo e tempo anche di specificare che questa If We Try, si chiama così il disco, è stato remixato da Steve Silk Earley, uno dei più grandi DJ house e produttori degli anni 90, in Italia non famosissimo, ma veramente lui si cela dietro un sacco di successi e dietro un sacco di remix che negli anni 90 abbiamo straballato, e fece anche un singolo bellissimo, uscì nel 1997, ce l'ascoltiamo, The World Is Love.

Siete pettinatissimi con questo pezzo che si chiama The World Is Love, come detto poc'anzi, 1997, il DJ Steve Silk Hurley, che come si fa di solito nella house music ha ripreso un pezzo funky degli anni 70, per essere preciso era il 1979, Sam Jam con Dance and Chant. Senti un po' da dove arriva la base, la becchi subito, eh? Se stai attento, capisci che è quella lì. Jean-Luc ce l'ha messa dall'inizio. È mica la versione di 12 minuti, chiedo per un amico. Che stile. Ci è preso così oggi, eh? È un momento pettinato, ma adesso la finiamo subito, eh? Steve Seag. La musica suonata degli anni 70. Ha preso spunto da qui per la sua The World Is Love. Vi ripeto il titolo: Sam Jones, Dance and Chant, 1979. E adesso Room 5.

grandissimi Usura con Open Your Mind, uscita nel 1992. Da una parte hanno preso la voce di Schwarzenegger, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, dal film Atto di Forza, dall'altra invece i Simple Minds con A New Gold Dream, uscita nel 1982 e

raggiunse il terzo posto della classifica inglese e si piazzò per bene due settimane al primo posto dell'American Dance Chart nell'ottobre del 1982. Una super perla degli Yazoo Don't Go, disco che tra l'altro è stato ripreso insomma negli anni. Pensate che una delle primissime versioni risale al 1994 e la fecero i W, si chiamava Run To Me. Te la ricordavi?

0: Senti un po' qui. Arriva, eh?
1: Arriva!
0: Questa è una bella chicca, eh? L'ascolteremo integralmente. Dai, la prossima settimana la facciamo sentire tutta nella storia della dance. Parlando del 94, c'erano i W, invece recentemente fu anche ripresa, è stata ripresa da Rizzon. Questa si chiama Turn Me On. Perché la storia della dance è una materia e va studiata.

poi il riff inconfondibile di Yazoo Don't Go. Uscita nel 2019, torniamo 10 anni indietro, 2009. Lì a cavallo tra il 2009 e il 2010, David Guetta, Memories.

diventato famosissimo in tutto il mondo sempre in quell'anno, se non sbaglio, con la sua Day and Night, disco che venne ripreso, anzi remixato, dagli italianissimi Crookers, che sono un po' spariti nel nulla, a dire la verità, almeno il progetto Crookers. Vi ricordate i loro remix Day and Night? Se la risposta è no, ve lo faccio sentire.

0: Minchia, oh. Mi stimo, fratelli.
1: Mi viene da cantare Siamo noi e siamo noi, il paradiso siamo noi. Saluto anche Giovanni Vernia. Si viaggia, rimaniamo sempre così in queste atmosfere meno elettroniche, più viaggianti, appunto. PPK Resurrection, Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

0: disco Viaggio Straordinario, ripreso anche nel 2019 da Vice, da Alan Walker. La loro versione era Space Melody, questa invece è l'originale del 1999, PPK Resurrection, il disco Viaggio della storia della dance.
1: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

da Felix Baxon e Simon Radcliffe, che si è appunto formato a Londra nel 1994, famosissimi per la loro Red Alert e anche per Where's Your Head At. Andate a ripescarlo anche su YouTube da qualche parte, ma noi prima o poi ve lo faremo risentire qui nella storia della dance. Erano nominati Daft Punk inglesi, ma di Daft Punk ce n'erano solo uno, anzi ce n'erano due, ed erano francesi. Ce li ascoltiamo con

cos'altro possiamo aggiungere se non il disco più ballato al mondo nel dicembre, nel gennaio e nel febbraio del 2000, per quanto riguarda dicembre e gennaio e febbraio 2001, Daft Punk con One More Time, la scuola francese della house music che aveva proprio un genere, si chiama French Touch, conosciuta anche come French House, e adesso un grande cantante che tra l'altro ha prestato la voce anche a Music Sounds Better With You. Rimaniamo sempre in Francia con Benjamin Diamond.

1997 dal suo album che ha venduto milionate di copie, la bellissima e bravissima Alexia con Number One qui nella storia della dance.

Abbiamo parlato poc'anzi dei Basement Jacks, due DJ famosissimi inglesi, ma c'erano anche loro Fats & Small con questa bella Tonight, il disco che quasi va a chiudere questa puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duval che te la mixa. E adesso, signore e signori, beh, arriva un disco straordinario, il nostro spazio non solo dance, diventiamo fighetti ancora di più rispetto a Fats & Small, ma questo è un pezzo straordinario, Anastasia con I'm Out Love.

disco meraviglioso, uno dei più ballati del 2000, Anastasia. Pensate che si narra la storia di Elton John che la prima volta che sentì appunto questa I'm Out Love stentò a credere che Anastasia fosse bianca. Dice: no, non è possibile, è una voce troppo potente, ce l'hanno solo le nere. E invece Anastasia ha ribaltato tutto con I'm Out Love, Paid My Dues, One Day in Your Life. Ce n'erano veramente tantissime ed è giusto e doveroso ascoltarla qui nella storia della dance. Era il nostro spazio, non solo dance. A proposito di voci che hanno fatto la storia, arriva anche Barbara Tucker insieme al progetto Blaze con Most Precious Love.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta investendo il nord e il centro Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' la fluidità.
1: Dalla

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo alla fine degli anni 90, esattamente al 1998, con una canzone che ha avuto un successo pazzesco, e stiamo parlando di Believe di Cher, una delle canzoni di maggior successo commerciale della storia della musica pop, e fu anche uno dei primi successi radiofonici in cui figura l'autotune, che tanto va anche nella nostra musica italiana recentemente. Ma Cher è stata la prima, ha venduto veramente un sacco di copie con questa canzone, che ha ispirato poi nel tempo, esattamente nel 1999, Black & Jones, per realizzare la loro After Love. Ma subito Cher con Believe.
0: Contaminazioni

questa canzone siamo tornati alla fine del vecchio millennio 1999, After Love di Black & Jones, e prima Cher, che ha ispirato proprio la canzone che abbiamo appena sentito, era Believe, la canzone di Cher, nello spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, e questa è Everything.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: ascoltato Two Unlimited, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart.

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One Dance Classics.

0: aspettiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera e Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.
6: The end.

0: Lose Myself di Alesso. Andremo poi nel 2003, risentiremo Room 5 con Make Love. Apriamo la sequenza dal 1993 con il dottore che ha curato un sacco di gente nei primi anni 90, il dottor Alban con Sing Hallelujah.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: amici. No, non la faccio le alberganti. No, adesso quando adesso non la faccio. L'ho fatta lo stesso. Dal 2003, mamma mia, Room 5 con Make Love, e dal 1993 anche Dr. Alban con Sing Alleluia. Queste tendenze solo qui su One Dance, la Radio Dance, insieme a Scar, insieme al DJ e alberganti. Avete la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate con il Reloaded, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, correte in questo momento sul vostro store, scaricate l'app di One Dance e portateci sempre con voi. Dal 2019, tra poco, il trio delle meraviglie, i nostri italianissimi Medusa, con il loro primo grande successo mondo mondiale, Piece of Your Heart. Dal 2009, altro grandissimo nome della scena internazionale dagli anni 80, Madonna con Celebration. E apriamo questa super sequenza dal 1999 con lui, Gigi Dag e Bla Bla Bla.
1: Ten Dance su One Dance.

0: 2019, dal 2009 anche Madonna con Celebration e dal 1999 Gigi D'Agha con Bla Bla Bla. Questa è Tendenza, la nostra specialità è quella di prendere un trentennio, passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prossima sequenza. Dal 2016 risentiremo Who'd Lie to You di David Guetta, dal 2006 anche Supermode, che riprende il vecchio successo dei Bronski Beat, Small Town Boy, e per l'occasione diventa Tell Me Why. E dal 1996, signore e signori, ritorna lui, Robert Miles, con Fable.
1: Tendenza con Scar su One Dance.

Don't Lie to You del DJ francese David Guetta, dal 2016, dal 2006 Supermode con Tell Me Why, e dal 1996 abbiamo risentito anche Tell Me a Fable di Robert Miles. È arrivato il momento di cambiare atmosfera, come avrete notato già dalla nostra super sigla, è il momento l'elegante. Risentiremo tra poco Mojo con Chillin'.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance, ogni giorno suona la storia.
1: This is the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: iniziate e vi fa rivivere le emozioni più belle, i ricordi con la musica dance più bella degli anni 70 e 80. 1986 fece il giro del mondo questa di Bananarama, Venus.
1: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo agli anni 70, esattamente al 1975, con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ed è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che poi nel tempo è stata anche remixata dal DJ Molella nel 2003 ed è diventata una hit, una delle canzoni più ballate e anche il suo bel perché in questo periodo. Ma subito sentiamo l'originale di Rino Gaetano.
2: Contaminazioni.

versione remix di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Rino Gaetano del 1975. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che si chiama per l'appunto
2: Ulala con Alexia.
3: Sì.
4: La la la la.

0: Dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Pump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.
1: Io sono

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Voyage Voyage di Silas qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.

Love è il titolo di questa canzone che ha creato il DJ tedesco Adam Port dalla provincia di Berlino, classe 1979, sentito qui su Undance nelle Summer Vibes. E prima Neo con Beautiful Monster e Voglio Vederti Danzare di Preziose Marvin. Tra pochissimo, dall'estate 2018, il remix di Dino Brown e Paki Francavilla, Non ti dico no di Loredana Bertè, Bunda Bash, da quella del 2005, Superfly con Let's Go Down, e subito su Undance dall'estate 84 un super classico italianissimo, Self Control.

Summer Vibes, i successi di tutte le estati su One Dance. I need to feel the summer vibes. Summer Vibes. Questa sera non ti dico no.

0: chiamata Summer Vibes qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:57.

Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996 Spaghetti Funk Live. Gli articolo 31 Tranchi Funky.
2: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Buonasera, bravi, ciao Napoli, bravi.
3: Il premio rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
5: È stata una bella estate.
3: E allora articolo 31.
5: Ma prima una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranchi Funky.

0: Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance. Master M.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta questa volta

meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

Grandissimo successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
4: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
3: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D. Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter campione d'Italia che a San Siro affronta il Monza e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Scatman's World.

identificativo del DJ che ha prodotto questa canzone, ovvero la H di Hotel, pezzo cantato da Steffi intitolato I Like It, con il quale abbiamo aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo, siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone.

This Is Your Life che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rockin' Romance.

Smoking Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana, che ho ritrovato con piacere qui su Da Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

Nata nel lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

uno dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Questa è veramente una perla, prodotto in Italia dai Basic Connection. In realtà questo disco uscì l'anno prima, nel 1996, era strumentale e si chiamava Faithless.

venne inserita anche in qualche compilation progressive questa prima versione di Ablameluna, che si chiamava Faithless, uscita nel 1996. Giusto e doveroso ricordare altre due perle dei Basic Connection: Angel Don't Cry, ma soprattutto You Are My Love.

0: 1998, You Are My Love, Basic Connection, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

l'ho fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.

0: Dance. Questa è Ten Dance su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti in console siamo pronti a portarvi attraverso tre trentenni che prendiamo e li passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo tra poco, dal 2017 risentiremo More Than You Know di Mr. Axwell con Sebastian Ingrosso, dal 2007 Young Carey con Keep On Rising e dal 1997 apriamo questa puntata di Ten Dance col DJ Dado e Coming Back.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. I believe-

0: dico già che questa sarà una puntata super tamarra, come avrete già notato dalla prima sequenza. More Than You Know di Axel Ingrosso dal 2017, dal 2007 anche Young Carey con Keep On Rising, e dal 1997 abbiamo risentito anche il DJ Dado con Coming Back. Io sono Scar e insieme al DJ Lele Alberganti in console siamo pronti a prendere un altro trentennio e passarlo ai Raggi X. Dal 2012 risentiremo il DJ svizzero DJ Antoine con il suo primo grande successo internazionale Mashery. Dal 2002 ritorneremo in Italia con i nostri Eiffel 65 e Cosa Resterà in a Song, e apriamo la sequenza, ragazzi, dal 1992 tutti in piedi per Rhythm Is a Dancer degli Snap.
1: Ten Dance su One Dance.

0: 65 con Cosa resterà in a song e dal 1992 gli Snap con Rhythm is a Dancer. E se questa sequenza non vi ha fatto ballare abbastanza, io Scar insieme al DJ Lele Alberganti siamo pronti a scommettere che la prossima sequenza vi farà saltare sul tavolo, per quelli che ovviamente possono permetterselo. Dal 2023 tra poco risentiremo Peggy Goo con It Goes Like Na Na Na. Dal 2013 ritroveremo il DJ francese David Guetta con Play Hard e apriamo la sequenza dal 2003 con Giorgio Andrea Prezioso e la voce di Marvin e Voglio Vederti Danzare.
1: Dance ogni giorno su One Dance.

It Goes Like Na Na Na di Peggy Goo dal 2023 e dal 2013 anche David Guetta con Play Hard, dal 2003 i Fratelli Preziosi e Marvin con Voglio Vederti Danzare. E adesso, prima di chiudere questa puntata di Ten Dance, cambiamo completamente atmosfera, tutti belli pettinati e in punta di forchetta. Nel momento l'elegante risentiremo Piqué e Niqué con Crazy Talk.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jam.

0: abbiamo ascoltato Spiller Groove Jet qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si vola in questa pillola su One Dance. Ti parlo di Moose Waterfall.

0: insieme contengono la sua Moons Waterfall, che in particolare è stata l'intro della Duplé Live Compilation, nella quale Mad Bob intonava: noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due, noi siamo energia pura, Duplé, paura.
1: Noi siamo come il fulmine che squarcia

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi, il suo rapporto con Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, ha detto, ribadendo la priorità dell'unità occidentale. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, ha annunciato che avvierà i rimpatri verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo. L'opposizione parla di autogol del governo. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime due, almeno due palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino a Hebron, ucciso dai coloni. Il maltempo nel nord Italia, salgono a 4 le regioni oggi in allerta arancione per le forti precipitazioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, ben 13 quelle in giallo. Tennis, vola in semifinale a Cincinnati Flavio Cobolli con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà francese Fis. La prossima notte ai quarti, Musetti contro lo statunitense Tiafo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: One Dance.
5: The end.
0: One Dance.
6: One Dance.
0: Qui suona la storia.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra

Tell Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter.

It Goes On, pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Franza, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'era

Volevate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta, dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena.

Diavolo, questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

Santi. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1996.

0: Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. Così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16:30. Le qualifiche della sprint, oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia alla corsa agli europei, la fase finale in Turchia, detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: magari alla vostra infanzia, con tanti pezzoni che ascoltavate nei mesi più caldi delle varie estati. Tra pochissimo, da quella del 2012 il remix di Dino Brown a Stella V di Khaled, da quella del 2008 Madonna e Justin Timberlake con Four Minutes, ma il nostro viaggio inizia dall'estate del 1993 con All Dance She Wants degli Ace of Base.
1: Summer Vibes su One Dance.

0: Lips, prima Sean Paul e Dua Lipa, No Lie. Il remix era quello di Dino Brown, ma anche i 24/7 con I Can Stand It. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes.
1: One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, in concerto a Francoforte nel 1994, Cappella, You and Me.

0: bella You and Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Dino Brown, benvenuti su One Dance. In questa pillola di storia vi parlo di Gagged.

La stessa base fu presa, pensate voi, da Jane nella sua Makeba, pezzo del 2015 che riesplose nell'estate del 2013. Te la ricordi?

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

giorno in queste settimane centrali d'agosto vi facciamo ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda appunto in queste ultime settimane

Era il primo disco di Hitmania Dance estate 1996. Lo so perché ce l'ho ancora custodita a casa in una teca di cristallo. Boris Lagos, grande DJ tedesco, con Keep Pushing. In quella compilation erano tutte delle hit. C'era Sandy B con Made the World Go Round, c'era Why Me dei Typical, Free From Desire di Gala, Don't Stop Moving di Living Joy, c'era Profondo Rosso, Idatura con Mantra, DJ Dado con Metropolis, mamma mia, e c'era anche Bob Marley con What Goes Around Comes Around nella versione remix di Alex Natale. All around.

Versione remix del disco di Bob Marley, super hit dell'estate del 1996, contenuta anche in In Mania Dance Estate, ne parlavamo proprio poc'anzi. C'è una cosa che accomuna Alex Natale e Armand Van Elden: uno è un DJ veneto, l'altro è un DJ statunitense, ma hanno una cosa in comune, ve la dico subito: Alex Natale è diventato un pilota di aerei e invece Armand Van Elden è figlio di un pilota d'aerei. Vedi che ogni tanto le cose si linkano insieme.

pilota da Harry, e anche Alex Natale. Li abbiamo un po' uniti, non so se ci avete ascoltato qualche minuto fa. Questo ha fatto la storia della house music, ma più in generale Armand Van Helden, partito con il suo remix di Professional Widow, aveva già fatto degli altri dischi di successo, e poi ricordiamo You Don't Know Me del 1999, c'era anche Hear My Name 2003, poi My 2004, e poi il suo progetto Dark Souls, quelli di Barbra Streisand insieme a Daytrack. Signore e signori,

Ufua, uno dei suoi primissimi dischi, o bene o male uno dei più famosi, pubblicato il 21 gennaio del 1997 come secondo singolo estratto dal suo album storico che si chiama It's My Life. Pensate, una piccola chicca: quando il singolo è stato originariamente pubblicato, un errore di pressatura ha scambiato le prime due tracce, l'original mix e la versione di Future Breeze, dando così un successo accidentale alla versione remix di Future Breeze che tutti pensavano fosse l'originale. Cioè hanno sbagliato a pressare sui vinili e l'original mix in realtà era il remix e viceversa. Infatti Future Breeze, altro DJ famosissimo, era insomma diventato famoso per la sua versione di Encore Une Fois, anche se lui aveva fatto un altro pezzo che assomigliava molto a questo disco, ma soprattutto a Sei di Sash. Era Why Don't You Dance With Me, te lo ricordi?

direttamente dal Cocorico il DJ Gianluca Saccoman con la sua Sunshine Dance Pyramid Soundwave, il nostro disco viaggio dal 1900.

Pubblicarono negli anni 90 diverse versioni di dischi live, perché andavano di moda le live version, e probabilmente una delle più famose rimane È il sueño dei Datura, Sentite il casino della gente al Cocorico. Soprattutto quando abbassano il volume, occhio, eh!

ai portici di Bologna, Ciro e Stefano, grandi datura, li devo ringraziare ogni volta per tutto quello che hanno fatto e per quello che hanno dato e creato nella musica dance. Era un bellissimo viaggio dal 1993, Eternity, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Jennifer Page con la sua Crush fece questo pezzo e poi quasi sparì nell'oblio, perché a dir la verità l'anno dopo si presentò al Festival Bar con la sua Swain Dead e abbiamo anche la clip nella quale la presenta proprio il mio sosia Daniele Bossari. L'abbiamo già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai. Sentite dopo qui.
1: La voglio annunciare anch'io per metà, nel senso, voglio dire che lei è famosissima in tutto il mondo, è un'artista americana, pensa che con il precedente album ha venduto 2,5 milioni di dischi e conteneva Crush. Adesso Crush, esatto. Facciamo una cosa, facciamo
2: un momento. Leggi qua, annuncia il prossimo artista, vai.
3: Torna a trovarci al Festival Bar con Stranded Jennifer Page.
2: E voi, Jennifer Page.

questo non so se ve lo ricordavate, ma era il secondo singolo di Jennifer Page, che poi arrivò, se non sbaglio, al Festival Bar del 2000 o del 1999, non vorrei dire castronerie. E adesso uno dei pezzi più ballati del 2007 di Young Carey, Keep on Rising.

con Vice, Ian Carey, questo DJ purtroppo scomparso il 19 agosto del 2021, era giovanissimo tra l'altro, classe 1975, ci ha lasciato in eredità questa bella veramente Keep on Rising. Tra l'altro lui era diventato anche molto famoso un certo periodo, fece un disco insieme a Snoop Dogg, si chiamava Last Night, e soprattutto un altro insieme a Timbaland, era Amnesia, te lo ricordo.

pezzettino di Amnesia, il disco di Ian Carey, insieme a un produttore famosissimo soprattutto nei primi anni 2000, o meglio nella prima decade, diciamo così, Timbaland. Vi ricordate, c'era il periodo in cui tutti i dischi erano prodotti da Timbaland. Ve ne faccio sentire due famosissimi. Il primo era di Nelly Furtado, proprio insieme a lui, Promiscuous.

Promiscus, prodotta da Timbaland. Sai che non riesco a dire Promiscus, mi si ingrippa. C'era anche Say Trait, bellissima. Timbaland, che tra l'altro produsse un disco proprio firmato da lui, aveva una base, era The Way I Are.

0: era ballatissima un periodo. Quando Justin Bieber, quando, vedi, mi sono ingrippato. Quando Justin Timberlake cantava, perché ultimamente fa i concerti ma canta al pubblico, è lui che deve pagare il pubblico perché gli canta i suoi dischi. Sexy Back, il giovane Justin Timberlake era il leader degli NSYNC, e ce li ascoltiamo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: di NSYNC qui nel nostro spazio Non Solo Dance. Sono arrivate le fan degli NSYNC, quelle che hanno il poster in camera ancora. Vabbè, Gianluca, sai che c'è un metodo per farle smettere? Fagli vedere un po' di panza tua formata con anni di Jack Daniels. Ragazze, guardate un po'. Si sono inorridite.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

volte, ritornato in auge grazie al film d'animazione Madagascar e Mi piace come muovi e allora muovi, tradotto in non so quante lingue. Tra l'altro, in una puntata della storia della dance vi ho fatto anche sentire I Like the Move It, penso in 20 lingue, cioè in giapponese, in cinese, in mandarino, in norvegese. E vabbè, questo quando un disco esplode, esplode. E poi tra l'altro nel 1994 fu il primo, adesso passatemi la cosa magari non troppo esatta, ma c'era già un po' di reggaeton, all'epoca era conosciuto come ragamuffin, e Harry Morillo fu uno dei primi ad unire le due sonorità. A dire la verità cominciò già Africa Bambaataa negli anni 80, ma questa è un'altra storia. E adesso arriva See the Difference, più o meno lo stile è questo qui, la voce è quella di Usher Sensor.

0: Usura e Datura con Infinity galoppava il 1995. Stavo pensando che nella puntata di oggi abbiamo già suonato due dischi dei Datura. Ci colleghiamo con il loro commercialista a Bologna che sta contando i soldi dei due passaggi di Eternity e Infinity. Pensa quanti soldi che si sono fatti i Datura. Allora, dato che sono degli amici, io glielo dico qui davanti a tutti pubblicamente. Ragazzi, grande Ciro e grande Stefano, ma perché non dividiamo la SIA e dei vostri dischi? Guardate che io sono ben accetto, eh? Cioè, veramente, se volete mi trovate qui. So già cosa stanno pensando. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:57.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano. Nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita. La guerra russo-ucraina, Trump, secondo il Financial Times, ha rigettato la richiesta dell'omologo Zelensky di utilizzare i satelliti Starlink di Musk per attacchi in profondità in territorio russo. Jannik Sinner annuncia sui social la rinuncia ai prossimi US Open per i perdonanti fastidi al ginocchio destro, dicendosi triste e deluso. Ci sarà invece il rivale Alcaraz, che ha confermato ieri la partecipazione dopo 4 mesi di infortunio. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono col piede giusto superando 3-0 la Croazia a Göteborg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice continentale però la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. E da Alessandro Cisili ringrazio dell'ascolto.
0: The end.
1: La storia della dance.

0: pubblicato il 18 novembre del 1990 come primo singolo estratto dal primo album Gonna Make You Sweat. Si chiama così, tra parentesi, Everybody Dance Now. Loro sono CNC Music Factory, ovvero Cleavis & Cole. Pensate che questa canzone ha avuto successo in Nord America, Oceania, Europa e Asia, praticamente solo in Africa non è andata di moda, è diventata una hit planetaria in quel lontano oramai 1990, inserita in decine di film. Mi sono anche fatto la lista: Sister Act, Uomo di Casa, Space Jam, Una Settimana da Dio, me lo ricordo anche ancora la scena di Jim Carrey che si gira, Everybody Dance Now, c'era anche I Got the Power degli Snap. Beh, bei ricordi, un sacco di film, anche Un'Impresa da Dio sempre con Jim Carrey. A proposito di colonne sonore di grandi film, grandi telefilm, arriva la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca.

chiama I'll Be Ready, che sostanzialmente è un remix della colonna sonora di Baywatch. Alzi la mano chi vedeva Baywatch o almeno una volta nella vita ha visto Baywatch. È andato in onda dal 1989 fino al 2001 e la colonna sonora era questa qui. Allora, le donne si devono immaginare di essere salvate da Mitch, gli uomini di essere salvati da Pamela Anderson, direi. Eh beh, scusate. Anche le altre però non erano male. Parlo anche di uomini, cioè erano tutti un po' belli, dai. Che grande disco questo.

Allora, tutti lo conosciamo come sigla di Baywatch, in realtà si chiama I'm Always Here di Jimmy Jamison. Una personalità importantissima negli anni 80 e 90 perché era la voce dei Survivor, quelli di Eye of the Tiger.

Venne pubblicata il 18 maggio del 1982, Survivor con Eye of the Tiger, la voce di Jimmy Jamison, lo stesso che cantava la sigla di Baywatch, che poi è un suo disco, ne parlavamo poc'anzi, si chiama I'm Always Here. Ha ottenuto un Oscar, o meglio venne candidata sia all'Oscar che al Golden Globe, ha perso in entrambe le occasioni, ma veramente è diventato un disco questo, rimasto negli annali grazie a Rocky 3, perché venne inserito nella colonna sonora. E tra l'altro vi svelo una cosa, una curiosità che ha dell'incredibile. Sylvester Stallone chiese ai produttori

Pensate che arrivò al numero 2 della classifica italiana. Era il 2 di settembre e al numero 1 c'erano ancora i Typical con The Color Inside. Al 2 appunto Alex Paddy. Al 3 Corona con Try Me Out. Numero 4 D. Lacy con Hide Away. E al 5 Scatman's World. Cioè le prime 5 del settembre del 1995 erano tutte dance. Questi insomma sono i tempi d'oro della musica da ballo. Un altro DJ italiano, Diego Abaribi, DJ Aladino, con Brothers in the Space.

0: Super DJ Aladino, la voce di Talisa, questo è Brothers in the Space. Era famosissimo negli anni 90, vi ricordate? La sua voce circolava, cioè il suo nome era famoso. Oh, c'è il DJ Aladino che mette i dischi, andiamolo a sentire, perché insomma era un nome che aveva avuto successo con Make It Right Now e poi ne ha fatti tanti. Stay With Me e soprattutto questa Brothers in the Space, era il 1993 e adesso si viaggia nel nostro spazio.
1: Disco Viaggio.

di Einstein Dr. DJ era il 1994 Automatic Sex. Il nostro disco viaggio ci tengo come sempre a salutare il grande Claudio Zendaro Einstein, che insomma ogni tanto mi scrive anche per ringraziarmi dei complimenti che gli faccio, ma sono tutti meritati. Prima di arrivare ad Automatic Sex e The Actual Woman, i suoi due più grandi successi, ha fatto altri 3-4 dischi. Il primo risale al 1991, attenzione alla chicca, si chiamava Disco Loco. Suoni completamente diversi da Automatic Sex. Nel 91 c'era ancora il crossover tra

gioco. Ricorda un po' Winnie Freedom degli Antico. È bello ascoltare l'evoluzione delle produzioni proprio della musica dance nel tempo. Esiste un avanti snap e un dopo snap. Questo è avanti snap. Disco Loco era un pezzettino di Einstein, Dr. DJ. Adesso 94, Parache.

arrivò al numero uno nel marzo del 1994. Questa l'abbiamo ballata e cantata un sacco di volte. Animal Action, Parà, che è qui nella storia della

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
0: One Dance, qui suona la storia.

nostra chicca of the day è il disco di Lady Violet che si chiama Calling Your Name. E beh, questa arrivò subito dopo i suoi più grandi successi, ovvero Inside to Outside, cantato da Melody Castellari, mi piace sempre ricordarlo, e poi Beautiful World dall'estate del 2000, in quel caso la voce era proprio di Francesca Messina. Mi ricordo che di Calling Your Name c'era il B-side, perché ovviamente ho il vinile a casa, e la canzone dietro era anche un po' fighetta ma molto carina, passata quasi inosservata, era

canzone un po' più aluseggiante di Lady Violet, B-side di Colin O'Neill. Vi faccio sentire un'altra cosa. Lady Violet poi, subito dopo Calling Your Name, se ne arrivò con No Way No Time, completamente diverso da questo. Senti un po'. Già i primi suoni ricordano un po' Magic Box. Gli anni andavano avanti, ci si adeguava.

Francesca Messina, No Way No Time, Lady Violet, uno dei singoli minori, però noi ci chiamiamo la storia della dance e dobbiamo farvelo sentire. Eh beh, Francesca Messina cantò anche It's Love, il primo disco di Gaia. Rimaniamo sempre in Italia con i Blackwood e Friday Night.

linkato e messo a posto. Una volta, tra l'altro, si parlava qui a microfoni spenti, andavamo a ballare 5 volte a settimana. Cioè, adesso, a parte che non si va quasi più in discoteca, ci sono tanti posti che invece godono di ottima salute, perché insomma basta dire che sta cosa, che la discoteca è morta. Sì, tante purtroppo hanno chiuse, però certi posti tengono botta. Ma una volta veramente si andava a ballare almeno 4 volte a settimana. Lunedì sera la discoteca, martedì sera la discoteca, era veramente così. Cioè, era proprio così. Era così. Alla discoteca. Ma sì, perché una volta le discoteche aprivano dal martedì alla domenica. C'erano serate diverse. Ma gli anni d'oro 93, 94, 95. Veramente, adesso basta solo sabato sera la discoteca, poi ti viene un mal di testa della Madonna e non esci più.

chiama Rain Dance, il disco di Pablo Encesano, un'altra chicca, un altro disco viaggio qui nella storia della dance. Questa, pensate, che uscì nel 2001 sulla famosissima etichetta di Joe Tivannelli, si chiamava DBX Record, e io a casa ho ancora la compilation. Cioè, se siete amanti della musica dance, magari siete davanti al PC, andate a digitare su Google Immagini DBX Records Compilation, vi uscirà appunto la copertina di quella compilation lì, dove dentro c'erano dei pezzi famosissimi: Fable di Robert Miles, c'era Gigi's Violin di Gigi D'Agostino, Sex Alarm Siren, Profondo Rosso di Bobby Flexer, Progressive Attack di Code 20 e un'altra chicca, Cadoc con The Night Train.

0: 1995 Cadoc con The Night Train ebbe un successo, a dir la verità, quasi inaspettato. Questo pezzo che sostanzialmente campionava la voce di Night Train, il disco di mio nonno James Brown.
1: All aboard for Night Train.
0: Eh sì, arrivava proprio da qui la voce di The Night Train. Era un disco di James Brown che tra l'altro venne ripreso diverse volte nella storia della dance, come ad esempio la sua Sex Machine. La versione è quella di Toddy Sweat.

0: meraviglioso, un abbraccio. Sì, ho capito Gianluca, li saluto anche da parte tua. Mamma mia come sei pesante, no? Era lì che mi tocchentava. Oh, salutali. Sì, vi saluta Gianluca Duval e un abbraccio da Dino Bravo. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La crisi mediorientale si allarga su un nuovo fronte, durissimo il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano, ma su Tel Aviv piovono altre critiche internazionali. Tra le varie note di protesta anche una dichiarazione congiunta dei paesi arabi contro i nuovi piani di colonizzazione in Cisgiordania. Guerra russo-ucraina, almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. In precedenza almeno un civile è morto in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Le tensioni ai vertici bancari italiani fiaccano, Piazza Affari che chiude piatta a fronte di andamenti per lo più in rialzo. Nel resto d'Europa, così come nei mercati asiatici e americani, peggiora lo spread italiano coi titoli tedeschi su quota 83. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda e la Mercedes di Russell a conquistare la pole per la gara sprint di domani. A seguire l'altro britannico Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, domenica la gara lunga. E da Alessandro ci ringrazio dell'ascolto.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi Dug.

C'è il capitano Gigi D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

Ana Maria Florentino dos Santos dal Brasile con Cores. Ana Flora, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E nella primavera del 2004 tra le più forti c'era anche

Lui è il signor Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey e produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clothes Above, LMC.

con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: È un grande pezzo, il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi. Uscì nel lontano 1996, lui è un DJ tedesco famosissimo anche in Italia. Sto parlando di Sash, Encore une fois.
2: Mesdames, messieurs,

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance, da parte di Miki Boselli, e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Come sempre, oggi partiamo esattamente dal 2014 con la canzone di Evan Goff che si chiama In My Mind, una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è stata anche remixata nel tempo, esattamente nel 2020, da parte del DJ Di Noro e Gigi D'Agostino, che ha ispirato con la sua La Molto Giura proprio la canzone di Evan Goff.

Agostino va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2014 di Ivan Gaff, In My Mind. Allora per oggi è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chican. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2000 e i Fan 65, Move Your Body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa.
3: Hey,
2: Fan 65.
3: Move your body.

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1997, perché in questa pillola di

versione spagnola di Number One. Torniamo a parlare dell'album di Alexia. Fan Club, vennero fatte 5 riedizioni, tra cui una destinata al mercato indonesiano, una al mercato inglese e una al mercato spagnolo. E in quell'album c'erano anche Me and You e

0: proprio da Let's Go Dancing, Alexia, per la sua Ula La La. Lo abbiamo scoperto in questa bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

Desire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh Atypical

Keep Pushing, Boris Dlugosh, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love! Hey!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: 24 al 28 agosto dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia e Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e i Fest 65. Lucky.
2: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

penultima settimana di agosto. Ciao a tutti, un abbraccio, buona estate da Nino Brown. Benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale ogni weekend. Ci ascoltiamo appunto i 20 dischi che veramente ci stanno facendo straballare. Abbiamo solo una nuova entrata, ma attenzione, colpo di scena, perché vi posso svelare che abbiamo una nuova numero 1. Quindi Moving to the Sun, dopo 9 settimane, scende dalla vetta. Ma andiamo con calma, numero 20, l'ultimo singolo dei The Bowser, si chiama Lose Myself, che tra l'altro è l'unica nuova entrata. Al 19 Stefi De Chico, Roy Batti, Alex Nocera con Divine, mentre al numero 18 Dino Brown e Melody.

guadagniamo a due posti rispetto a 7 giorni fa il DJ Kygo con questa bellissima Take Me Back, numero 17. Attenzione perché arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Minieri e Dr. T con Loco guadagnano un posto. Al 15, stabile Calvin Harris insieme a Jersey con Satisfy. Stabili anche al 14, di nuovo i De Bausa con il loro più grande successo, una ex numero 1, Magnetic.

0: Weekend Dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con la loro Ibiza Dreams guadagnavano 3 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance, in questo penultimo weekend di agosto. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Attenzione, arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 9 Another con Told to You, al numero 8 Kinder Lomas, Kika Lif e Maio con Aid the Bomb, mentre al 7

0: Martin Garrix su 2 Fireflies, numero 5, tra poco le prime 4.
1: One Dance.
2: Funky qua 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

tornati gli Swedish House Mafia, questa volta insieme a Lick Lai. Questa è Happiness Is So Sad. Guadagnava 3 posti, era numero 4 al 3, colpo di scena. Dopo 9 settimane perde la vetta, Moving to the Sun.

Indubbiamente la hit di quest'estate 2026, Moving to the Sun, perdeva due posti e perdeva così la vetta. Abbiamo una nuova numero uno, ma nel frattempo alla due

0: Sad Girls è la nuova numero uno della Weekend S Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranea Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi ti riporto indietro al

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. I wanna

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia.

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: sexta mi mente. La séptima alucinación.
1: 6 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.